0: United Radio.
1: Wow, ho presente una stasua, la che vuole, completo,
2: mami.
1: Candela.
2: Yeah, yo, Gangsta. Yeah. Mami, ho pido, ci